0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: Vorate, vorate, vorate, vorate, vorate, vorate, vorate,
1: stimo,
0: vorate,
1: stimo,
0: vorate,
1: stimo,
0: vorate,
1: stimo, stamo, stamo,
0: la,
1: stiamo,
0: la.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: La.
1: Stiamo.
0: Vorano.
1: Stimo.
0: Vorano.
1: Stimo.
0: Vorano.
1: Stimo.
0: Vorano.
1: Stimo.

0: OD insurrection.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is rings. Sono molto contento di essere qui.

0: sono molto contento di essere qui.
1: And show Mr. President am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been a scary day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto, contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Benzo D. Esserecchi.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

0: Uno muto, intento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono muto, intento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono muto, intento di essere qui.

scioglietevi ora sotto a sta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'otto.